The Crimes con il singolo 1-2-3. È un po' che non facciamo la zona house, ma tornerà molto presto qui a Dance 80. Intanto suoniamo un disco che, volendo un po' di house, insomma, ce la regala. La coppia artistica formata da Vince Clarke e Alison Moyet con la loro Don't Go.

La canzone sicuramente l'avete riconosciuta, qui la cantava Jimmy Somerville, il leader dei Communards e dei Bronski Beat. Con You Make Me Feel noi chiudiamo questa puntata di Dance 80, quindi prima di andare via come al solito arrivano tutte le nostre coordinate, iniziando dal nostro sito ufficiale dance80.com, lì ci sono tutte le informazioni sul mondo della dance anni 80, ma ovviamente potete arrivare anche alla pagina del podcast per scaricare le puntate da riascoltare quando volete, e poi ovviamente sempre dal nostro sito potete arrivare facilmente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Vi ricordo poi anche che ci trovate su tutti i social possibili e immaginabili, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre presenti. A questo punto ce ne andiamo, Dance 80 torna puntuale alla prossima, grazie per essere stati con noi, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. L'ultimo disco in playlist di oggi è quello di Deborah Haslam ed è Let Me Trouble. Ciao a tutti.

0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

0: Ma sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: musica. Disco ora musica.
1: Il disco ora musica della settimana è Un altro sì di Alessandro Bosco.

cosa vuole in più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Era Alessandro Bosco con Un altro sì, Discora Musica della settimana.
1: Discora Musica, Discora Musica.

Ma quali rose rosse, ma quali bouquet di mammole? Date retta a me, mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina. Secondo Luciana Litizzetto, come contraddirla? Apriamo un sondaggio. Siamo o non siamo in zona shopping di weekend? Che Almanacca abbia inizio. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca.

Accontentiamo volentieri tutti coloro che ci hanno confessato la loro curiosità circa la più nota specialità della cucina abruzzese. Continuiamo a snocciolare le varie regole da osservare durante la degustazione degli arrosticini. E sempre a Macalusa di Citella Casanova è ben calcata la fondamentale raccomandazione: ammandete le rust casignelisch, da estrarre uno alla volta, il resto delle rostelle è da tenere al coperto affinché la temperatura non scenda. Questo è elemento fondamentale per mantenere la gustosità.

attraverso le generazioni cresciute che prendono atto e che vanno avanti con la consapevolezza di esserci senza arrendersi comunque vada. Siamo qui e la musica del Blasco suonata tra ironia e disillusione, nostalgia e tanto rock.

0: Selezione tutta natura di 7 Va Wildlife. Miau a tutti da Simona Macchioli. Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook page 7 Va Wildlife continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Macchioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas.

Se a ognuna di loro chiedete quale sia la sua spice preferita, ognuna vi risponderà con quella a cui somiglia. Anche se da noi non sono mai diventate famosissime, in patria sono un fenomeno. Hanno ormai superato in successo le stesse Spice Girl, di cui restano fan. Miro Max.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare.

Oggi ricorderemo ancora una volta Pino Daniele, perché crediamo che sia giusto continuare a ricordare chi ha segnato così profondamente la musica e la cultura napoletana in generale.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

0: In chiusura dell'Almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Le larghe vedute di Jean-Paul Gaultier. Vorrei dire a tutti di aprire gli occhi e trovare la bellezza dove normalmente non ce l'aspettiamo. È invece ampiamente previsto che immagini di catwalk sono sempre disponibili

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Non saltano una giornata, non saltano un aggiornamento, perché il broadcast è così. E allora tutti collegati anche per l'edizione weekend della RAM 7 Va 5, la nostra trasmissione ammiraglia, quella che affronta

turnaround situation che abbiamo avuto negli scorsi giorni anche al vertice della nostra graduatoria, dove però incontriamo in quest'arco settimanale i Confess con qualcosa di estrapolato da Metal Mocosis, il loro ultimo album. È il quinto solco ed è intitolato Beat of My Heart. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, a te logo da Chico Catenacci.

Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: International Party nuovamente qui sulla vostra radio preferita, qui nello studio 2 DJR, nello studio 1 Simone Ciancarella.
1: Ciao a tutti e bentrovati anche oggi in questo nuovo appuntamento settimanale, sempre qui sulla vostra radio preferita DJR. Siamo arrivati a fine giugno, siamo arrivati a fine stagione per noi.
2: È già.
1: Quindi quest'oggi la puntata fissa ha quel sapore dolce, sì, un po' amaro.
2: È vero. Siamo un po' che infine si vedono le ferie,
1: un
2: capito?
1: Po', sì, un po', allora un po' c'è la stanchezza di scarico, comunque fine giugno ci siamo fatti tutta la stagione, quindi c'è un po' lo scarico, un po' la malinconia, perché cazzo ci risentiremo solo a ottobre.
2: A ottobre, certo, ci poi, fermiamo per la pausa estiva.
1: Chi ci vuol sentire trova tutto in podcast. Tutto,
2: certo,
1: stanno
2: certo.
1: Tutte lì. Le stiamo caricando un po' per volta, ma stanno tutte lì. Nel giro di qualche settimana trovate tutto. Ovviamente hashtag Vai al Fan a Spotify,
2: sempre.
1: Difficilmente trovate qualcosa, ma YouTube, Google Podcast, che non ho mai capito se l'hanno chiuso o meno, Amazon, iTunes, tutte Anchor, qualsiasi app di podcast vi viene in mente, voi ci trovate lì. Se non ci trovate, ci scrivete, troviamo il modo di farci trovare.
2: È vero. E quindi adesso, dopo questa introduzione, andiamo ad ascoltare cosa? Dici tu.
1: Aspetta, posso chiedermi un favore?
2: Mi dica.
1: È l'ultima puntata del mese, no? Anzi, proprio della stagione.
2: Sì.
1: Picchi il Goblin.
2: Sì, ce l'ho qui dietro.
1: Allora, Paolo, metti per favore in play Benny Benassi, La Heart Did Limit, e tu intanto picchia il Goblin. Dai,
2: vado.
3: Stai ascoltando International.

0: Questa è International Party.
1: DJ Dark, Aiden, Mr. Non It All. Un applauso.
2: Ci stava bene, dai.
3: Sì, ma non parlare bene quando c'è ancora l'effetto, perché tu ci stava bene. Lo sento io in cuffia, ma non lo sento nei radio, perché l'effetto clippa. Tu che rompevi sempre i balli a me. Clippa. Effetto clippa.
1: Ma un minimo lo sentono, dai. Sì, lo sentono. Comunque, siamo arrivati alla puntata, quella bella, quella dove ci sfoghiamo. Qualche messaggio lo leggiamo, oppure che ci dici?
3: No, andiamo di corsa. C'è come il Goblin che rompe le palpebre, che siamo andati lunghi. C'è il tuo lo sai che, ci sta l'ultima di Sbroccoland, e che finisce in modo epico. Quindi ecco, ci dobbiamo concentrare su Sbroccoland. Diamo largo spazio a Paolo. Quindi no, invece di leggere qualche messaggino.
1: Diciamo i nostri allora, no?
3: I nostri dobbiamo dire alla fine.
1: No, non li diciamo, alla fine salutiamo e basta. Salutiamo bene con come
3: chiudiamo giusto. Oggi lo facciamo multiplo di JR. Perché io il mio hashtag vai al fan di giugno, che comprende giugno, luglio, agosto, settembre e anche maggio.
1: Sempre, tutto,
3: quindi
1: tutto.
3: È da maggio a settembre, è hashtag vai al fan, la gente con gli odori discutibili.
1: È vero.
3: Perché diciamocelo, ci sono persone con tanti odori discutibili. Ve pozza piglian bene la saponetta.
1: Sì,
3: Se voi mettete il deodorante sulla puzza d'ascella, peggiorate.
1: È vero.
3: Perché
1: è vero,
3: profumo perché di me con puzza d'ascella. Non è copre, vero, non vero. È l'Aust 4 in 1 che copre, che asciuga i peli, la puzza dai peli.
1: No,
3: non
1: è
3: copre.
1: Vero.
3: Quindi
1: passo
3: lavatevi.
1: Passo
3: è vero. E poi diciamo quello di fine stagione, quello che sa di ferie, quello che sa di Marutterka, e hashtag vai al fan ai mille imprevisti della vita, perché sì, bello, si gestiscono, danno quel minimo di brio, ma sarà che con Romina ne abbiamo passate tante con Gabriele appena nato, e sinceramente hashtag vai al fan gli imprevisti della vita, per fortuna si risolvono sempre, ma lì per lì sono molto molto
1: sono
3: molto
1: ostici,
3: molto logoranti.
1: È vero.
3: Tu invece
1: do il mio
3: ti prego, non mandare a fanculo gli automobilisti sul raccordo.
1: Secondo te? Sì, allora diciamo il primo è quello. Il primo
3: è ok. Quello è quello di chiusura annuale, perché quello chiude l'anno.
1: Giusto, però io manderei proprio un bel vai al fan a tutti quei clienti che pensano che fanno un errore. Quando per dire che l'errore è stato fatto, non è che dicono guarda ho sbagliato questo, no, la colpa è di tutte le responsabilità che hanno fatto loro, e quindi dopo 500 mila alla fine dicono forse ci avevi ragione, forse devo togli il forse magari, no?
3: Già che dopo 500 mail arrivano a dire forse hai ragione tu,
1: no, perché poi,
3: vuol dire che
1: perché
3: comunque
1: poi
3: hai clienti di un certo livello. Io quando porto a pascolo le bestie con cui lavoro, magari gli meno, ma loro non ti diranno mai ho sbagliato,
1: però io da questa parte c'è un, come si suol dire, lo dico proprio in italiano, uno stronzo, proprio detto in italiano, perché
3: ma pure io sono stronzo con la stronzo maiuscola, ho sbagliato.
1: Sono andato a ritrovare tutte le mail da 2022 e quindi dicevano di avermi mandato delle cose che non c'erano, avevo dei documenti firmati con quello che avevo inserito, e quindi hanno dovuto dire per forza sì.
3: Lo fanno.
1: quindi lì diciamo che c'è stato
3: lo fanno. Si vede che stiamo in mondi diversi, perché da me quando succede quello, il cliente nonostante c'ha le riprove davanti, visto che c'è una categoria di non professionisti in Italia che sono gli avvocati, il cliente cosa fa? Ormai c'è la moda di ti mando la PEC e ti faccio scrivere dall'avvocato, perché l'avvocato che fa da non professionista non è che prima di scrivere si informa, fa un'intervista fatta bene al cliente, chiede le carte, valuta e scrive. No, l'avvocato, il cliente mi ha detto scriviamo subito, secco. E il mio cliente ti fa una contestazione perché non hai fatto quello e quello e quello. E grazie al cavolo che non l'ho fatta, non è prevista da contratto.

0: Lo fanno.
1: E intanto gli ha sfilato 200 euro al cliente per fare la letterina.
0: Infatti, è così si
2: guadagna. E perciò diciamo che inizia il lo sai che del DJR?
0: Lo diciamo.
2: L'ultimo lo sai che stagionale del DJR.
0: Lo sai che il tuo corpo emette luce reale?
3: In che senso?
0: Quindi non emette solo calore e infrarossi, ma fotoni veri. È un sottoprodotto del metabolismo. Le tue cellule bruciano ossigeno e rilasciano luce. Ogni centimetro della tua pelle emette fino a 1000 fotoni al secondo. L'intensità è milioni di volte sotto la soglia visiva umana, ma gli strumenti la vedono. Nel 2009 dei ricercatori hanno fotografato dei volontari nel buio totale usando telecamere ultrasensibili e hanno scoperto che brillano seguendo un ritmo. Il picco massimo è nel tardo pomeriggio e la zona più luminosa del corpo è il viso. Quindi come persona sei una sorgente di luce autonoma, sei fotografabile addirittura al buio. Quindi, hai capito?
1: DJR, ti prego. Cioè, mi hai fatto venire in mente un flash. Avuto un flash. Uno soltanto. Ciao Franchino, ovunque tu sia. No, mi ha fatto rivenire in mente il flash della puntata dei Simpson, dove il signor Burns era radioattivo e si illuminava. Sì, cioè, che cosa mi hai fatto rivenire in mente?
0: Un po' meno signor Burns.
1: Senti, detta questa, quindi... detto ecco proprio questo richiamo storico, il vaffanculo a tutti, che vaffanculo a tutti, io direi non facciamoci mandare a quel paese da Paolo. Annunciazioniamo la canzone. E Paolo, divertiti, facci un bel mix 92.000. Fa tu.
0: Vai.
4: International Party. This is

0: Stai ascoltando International Party.
1: Beh, questa però l'annuncio io. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Quindi Paolo ci ha fatto questo bellissimo regalo con un DJ set.
2: Complimenti Paolo.
1: Ovviamente ha chiuso con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.
2: Quindi potevamo noi non mettere L'Amour Toujours. Chi siamo noi per non mettere L'Amour Toujours? Cioè,
1: ovviamente,
2: la metteremo quattro volte a puntata. Se radiofonicamente non ci rompessero le scatole, noi la metteremmo almeno quattro volte a puntata su puntate da un'ora.
1: Però non si può fare.
2: No, ma noi non siamo di parte, noi non siamo di parte.
1: Comunque, visto che siamo a fine giugno,
2: a fine tutto.
1: Tra qualche giorno però vado a... che Gigi tornerà a Roma, nella capitale, quindi io andrò lì sotto, sotto a vederlo in console, sotto la console.
2: Perché mi rifiuto categoricamente, cioè, per me certi prezzi non sono giustificabili per la location, non solo per l'artista, perché comunque non stiamo parlando di un mega concerto, stiamo parlando di un professionista, del maestro Gigi D'Agostino, quindi tanto di cappello, ma cazzo, fino a prima del Covid ce l'andavamo a vedere a 10 euro. Passare da 10 adesso... a 60 euro per vederlo dallo sgabuzzino, perché per iniziare a vederlo da 2 km ci vogliono 80-90 euro. No, assolutamente sì. No, mi rifiuto categoricamente.
1: Però invece me ne vado in quel di...
2: Insomma, tu c'hai del... big money, io no.
1: Ogni tanto si può usare. Detto questo, visto che c'è il Goblin che ci fa un po' cuore,
2: e hashtag, no? Vai al fan anche a lui, tanti hashtag vai al fan al Goblin.
1: Ce ne andiamo però da una parte, questa cosa non si può cancellare ovviamente. Dove ce ne andiamo?
2: A Pancù? No. Andiamo a fare, aspetta, io vado intanto a chiamare Sbrocco Romina, perché ci serve sia lei che Mattia, li vado a recuperare nell'altra stanza dello studio, perché dobbiamo andare di corsa in quel di Sbroccoland. Tu intanto vai, annunciazione a Sbroccoland, io vado a chiamare. Ciao.
1: E ce ne andiamo a Sbroccoland e vediamo cosa accadrà oggi per la chiusura della stagione.
0: International Party.
2: Storie di Sbroccoland. Il finale della stagione. Nella puntata precedente, il dottor K è scappato. La radio, secondo il memo del Goblin, era condannata alla chiusura per eccesso di caos. Eravamo alla fine della stagione e alla fine di Radio Sbrocco.
3: Amici ascoltatori, qui Romina. Volevo solo dirvi che abbiamo fallito, ma abbiamo fallito con dignità.
4: Basta quegli alfan, Goblin! Non voglio che la radio chiuda!
1: Cosa succede adesso? Romina, ci licenziano?
5: Ultimo memo del direttore. Il Goblin. La radio chiude.
3: L'avevo detto.
5: La radio chiude. La sua programmazione normale. La vostra rubrica, Sbrocco Romina, ha raggiunto un livello di ascolto così alto per il suo caos e la sua totale mancanza di professionalità che il Goblin vi ha promosso.
3: Promosso?
5: Siete stati promossi a format unico della radio. Radio Sbrocco diventerà Sbroccoland, il caos continuo. E il vostro orario sarà tutto il giorno.
1: Tutto il giorno sono il re del caos.
5: Il Goblin non voleva la serietà. Voleva il caos. Eravamo condannati a sbroccare in eterno.
3: Il caos non finisce mai? Allora devo accettare il mio destino! Ascoltatori, il Goblin vuole il caos! E noi glielo daremo! Per tutta l'estate! Per tutto l'anno! Sta per partire lo sbroccodron della vita!
6: E non si fermerà!
5: È così. La prima stagione è finita, ma il caos non si ferma mai. Sbroccoland vi aspetta la prossima stagione, vi aspetta in podcast e vi aspetta in modalità fumetto sui nostri canali social.
2: cercate International Party Radio Show.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Beautiful Place di Tiesto e Brana Grace. Detto
2: il
1: ciò,
2: messicano,
1: DJR,
2: il messicano
1: Tiesto. DJR, ahimè, siamo arrivati alla fine. Questa volta è vero, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine.
2: Non ci cacceranno
1: mai. Cioè. Ci provano, ci hanno minacciato. E si sono
2: attaccati
1: quanti al capo.
2: È vero.
1: Diciamo, DJR, facciamo un attimino proprio veloce il sunto di questa stagione. Tante radio, siamo rimasti solo su emittenti di un certo livello e qui ringraziamo tutti.
2: Abbiamo chiuso
1: per la fiducia.
2: Abbiamo chiuso le collaborazioni nell'anno, quindi diamo ovviamente ringraziato.
1: Salutiamo anche loro e li ringraziamo. Collaborazioni chiuse perché abbiamo attivato da gennaio un processo di crescita, quello che viene definito un processo di branding, quindi stiamo salendo piano piano, stiamo affinando alcune cose, alcune si vedranno già da quest'estate, tutte le altre le vedrete da ottobre, perché ovviamente
2: il programma
1: come tutti gli anni ripartirà da ottobre. E che dire, facendo il punto, i podcast stanno andando divinamente.
2: Sì,
1: il quizzone, che è l'unica cosa,
2: tanta pubblicità poi.
1: Esatto, no, senza proprio fare pubblicità, che è diverso, ce l'abbiamo fatta solo in diretta, perché non abbiamo mai avuto tempo di farla, perché quella va fatta e strutturata, partiremo ad ottobre. Il quizzone è andato no bene, ma di più, abbiamo finito i portachiavi, li stiamo finendo di spedire, purtroppo non c'è stato il tempo materiale, vista comunque il lavoro e la gravidanza, ma promettiamo a tutti quelli che non l'hanno ancora ricevuto che a brevissimo lo riceveranno, perché sono finiti, abbiamo interrotto il quizzone per quello. Anno nuovo, vita nuova, faremo nuovi gadget, nuove esperienze, visione del programma come tutti gli anni simile, ma qualcosa cambierà, vedremo l'evoluzione di Sbroccoland, evoluzione in tutti i sensi, ma non spoileriamo nulla. Non diciamo nulla. Avrà una nuova veste, visto che, come avete appena ascoltato, Radio Sbrocco ha chiuso.
2: È vero.
1: Ve la siete persa? Continuate a seguirci, andate a rivedervela in podcast. E detto ciò, DJR, ci siamo. I saluti li abbiamo fatti.
2: Ci siamo.
1: Hashtag vai al fan al goblin, sempre mente e comunque mente.
2: Sempre.
1: Io saluto tutti col cuore in mano. Porto i saluti di Sbrocco Romina, che sta di là, che sta allattando il piccolo Gabriele. Porto i saluti di Mattia, che giustamente, bello di casa, aveva il gelato che si stava sciogliendo, quindi è dovuto scappare di là subito dopo Sbroccoland. DJR, come sempre, è stato un piacere. Vi voglio bene a tutti. Peace and love. Vi diamo appuntamento a ottobre.
2: Questa volta non è più alla prossima settimana, a ottobre.
1: Poi ovviamente podcast e non so se tutte le emittenti o quasi comunque continueranno a mandare il programma con delle puntate replica, quindi
2: sì,
1: potete sentirci sulla vostra emittente preferita molto probabilmente allo stesso orario di sempre. Chiedete direttamente all'emittente o chiedete a noi e vi rispondiamo.
2: E quindi
1: DJR,
2: ciao a tutti.
1: È stato un piacere.
2: Piacere
1: Io
2: mio.
1: Sono Simone Ciancarella e ci sentiamo alla prossima stagione. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: musica indipendente in radio. Questo è Ora Musica, lo spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. E quando arriva il weekend riproponiamo tutte le novità della settimana. Quindi buon sabato da Riccardo Pellegrini. Tutto è pronto per partire, ma come sempre a scaldare i motori arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

0: I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un Altro Sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: L'intervista.
1: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
2: Ciao Riccardo.
1: Eccoci qua.
2: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
1: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso, perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto tantissime cose,
2: diciamo, fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni '80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo per esempio la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
1: sì.
2: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
1: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza, però magari è una questione generazionale, perché quando
2: sono d'accordo con te, e comunque è una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
1: Certo.
2: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
1: È vero.
2: Comunque anche
1: sì.
2: Anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare, sì, in tema, riusciamo a, magari con una lente di ingrandimento, a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi, e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
1: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
2: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album, con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino. Abbiamo voluto proprio questo album, credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantus, che formò Coggio negli anni '80 proprio con me.
1: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare alla 5 della tarde.

Messia, brano che parla dell'intelligenza artificiale, cioè vale comunque a dare voce a questo nuovo progetto, a questo nuovo singolo di Mediterraneo, anticipazione di un nuovo progetto. Adesso spazio a Moka e Gianni Drudi con questo singolo che si intitola Gli anni senza te.

Gianni Drudi con Mocca, brano bello intenso, uno di Gianni Drudi ha un'immagine più allegra, visto comunque i suoi trascorsi musicali, e in questo brano invece lo troviamo piuttosto impegnato con Mocca e Gli anni senza te. Spazio adesso a Gemini, Dai Dai Dai è il titolo del nuovo singolo.

Taratata, il nuovo singolo dei Jalis. Trovo che questa canzone sia comunque orecchiabile, forse una delle più orecchiabili che hanno presentato in tutti questi anni di tentativi vari per tornare a Sanremo. Ora musica, Fabio Martorana.

Fabio Martorana, si chiama Tra sogni e realtà il nuovo singolo, ce lo ha raccontato lui stesso qui a Ora Musica, visto che è stato nostro ospite nello spazio interviste. Adesso invece c'è Roberto Colella che si sta facendo largo con questa nuova canzone che si intitola La casa sull'albero. Dimane giallo.

La casa sull'albero, desideri da bambino, perché mi ricordo che quando ero bambino e si andava nei boschi a fare le capanne, una delle cose che ci piaceva fare era anche magari costruire qualcosa un po' in altezza, diciamo, sugli alberi dove ci si poteva arrampicare. La casa sull'albero ha sbloccato dei ricordi. Questo brano di Roberto Colella tra le novità di Ora Musica.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: E noi si resta qua.
1: Questo è uno dei pezzi più trasmessi nell'estate 2026 di Ora Musica. Sono matto di te, di Davide Buzzi, il suo nuovo progetto. A Ora Musica anche Tati S ancora in programmazione con l'incontro. Voglia di

incontro. Questa canzone parla di un incontro al buio, ci si conosce attraverso i social e poi ci si dà l'appuntamento al buio, cosa che insomma nella vita penso tutti hanno provato almeno una volta, no? Un incontro al buio, chissà chi c'è dall'altra parte, eh? Sorriso anche oggi in programmazione con questo singolo ad altissima rotazione, Dillo alla Luna, tra le nostre promozioni qui a Ora Musica. C'è una...

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdefilardi è tutto. Ciao!

0: Cliders, nuovo singolo, nuovo progetto con questa ballata dal sapore molto internazionale che rappresenta appunto il nuovo progetto di questo artista che nell'arco degli anni ha avuto modo di collaborare davvero con tantissimi grandi della musica italiana e non solo, perché si va dalla Mannoia, alla Vanoni, a Ramazzotti, a Morandi, fino ad arrivare a Joe Cocker, tantissima roba. Ora musica, Nuvo, Resto Io è il titolo del singolo.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai, un addio senza voce lasciato lì tra i

State ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era Resto Io, il nuovo singolo di Nuvo, novità della scorsa settimana. Un omaggio a Lucio Dalla e a una delle sue canzoni più divertenti, scritta con Samuele Bersani, canzone. A omaggiarlo ci pensa Marziam.

0: canzone.
1: Canzone di Lucio Dalla nella nuova versione di Marziam, un omaggio al grande Lucio. A proposito di omaggio a Lucio Dalla, sta per partire un tour molto molto interessante, un'opera che girerà i teatri d'Italia con Pier Davide Carone protagonista e interprete di 14 brani dal repertorio di Lucio Dalla, proprio a mo' di opera, perché sarà accompagnato da un'orchestra strepitosa. Questa è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

la musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z e il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

0: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.

0: della Music Fantasy da Don Diego,
1: Walter Filardi,
0: Albi S,
2: Matteo Rossi di House
1: Music, Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto, ciao.
1: Vi aspetto.
4: Vi aspetto, hasta luego mi gente.
0: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
5: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Non saltano una giornata, non saltano un aggiornamento, perché il broadcast è così. E allora tutti collegati anche per l'edizione weekend della RAM 7 Vaccio 5, la nostra trasmissione ammiraglia, quella che

Turnaround situation che abbiamo avuto negli scorsi giorni anche al vertice della nostra graduatoria, dove però incontriamo in quest'arco settimanale i Confess con qualcosa di estrapolato da Metamorphosis, il loro ultimo album. È il quinto solco ed è intitolato Beat of My Heart. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsa di con DJ.

0: Wait, what? Who made who?
1: Who made who con Gordo? Per questa Energy in posizione numero 6, nativo di un livello. Dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente verso il basso.

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto anche tra 23 ore e 30.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Chilling me softly, smooth night.
3: Chilling me softly, smooth night.
2: 3.0.
4: Chilling me softly. Un programma di Patrizio Sigona.
5: Cut Radio, get music.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Anita Walker con Volume Nights, avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda, Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

il perché un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

Beh, facciamo un saluto alla Francesca che ogni tanto viene in terrazza a trovarci. Bravissima! Dobbiamo notare il director

una meraviglia, giornata meravigliosa, 30 gradi e non sentirli. E siamo qui fino a chiusura impianti, ma noi andiamo avanti anche dopo, ad oltranza. Ci fermiamo anche dentro e continuiamo con questo disco direttamente dal forum di Assago, i Depeche, grande concerto. Io c'ero in 15.000.

Salutiamo la Francesca con grande onore, arriva qui con Sol. Un omaggio meraviglioso.

non è molto radiofonico lasciare il disco fino alla fine, ma sì, ci sta. Senti che roba, senti che disco. E come si fa a staccarlo? Ecco, sulla sfumata lo lascio. Attenzione, Baita la Tambra, patrimonio dell'UNESCO.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: in questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
1: Bentrovati, cari amici e care amiche di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Spero che stiate bene, che abbiate trascorso delle ottime settimane. E ricominciamo questa nostra avventura d'amore, parlando d'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature. Qualche giorno fa ho incontrato un amico. Non so sinceramente che cosa gli passasse per la testa o che cosa gli stia passando per la testa. E parlando così del più del meno, mi ha salutato con queste parole. Ovviamente parlavamo di Love in the World. A parte qualche smancieria, così qualche punta diabetica, però mi ha detto qualcosa che mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere, e vorrei condividere con voi questa riflessione. Magari scherzava, ma magari anche no. Ma sì, l'amore è un po' Bugo, un po' Morgan, un po' avversione, un po' voglia di aversi. L'amore è puro ed è lì. In fin dei conti siamo noi a rovinarlo. Il sentimento c'è ed è lì che ci aspetta. E quando lo troviamo, ne dubitiamo, riversando su di esso le colpe di chi ci ha il coraggio di amare. Secondo voi questo mio amico ha ragione? In fondo l'amore è un po' come canta Brunori Sas, per due come noi.

E dovete sapere, miei cari amici e mie care amiche, che questo mio carissimo amico ha continuato poi il suo discorso dicendomi: sai perché, Sassa, amare tutt'oggi è un errore, e talvolta è un errore anche gradevolissimo. E io lo guardavo un po' attonita. Bello sarebbe smetterla di darlo per scontato, stupendo smetterla di discuterlo. Quando parla il nostro cuore e gli diamo torto, abbiamo perso tutto, sino che non ci rendiamo conto che il passo tra amore ed avversione è davvero mezzo, quando l'amore è assoluto. Ma l'amore è perentorio, immortale, e si trasforma in un secondo. Oggi ti amo, domani continuo a farlo, ma ti allontano. Con tutto il cuore, però. Difficile da spiegare, e così sia. In fin dei conti, sono convinto, mi ha aggiunto, che non si possa davvero odiare una persona. Stiamo male perché viviamo guardando l'amore al contrario, quando lo crediamo passato, e lo specchio mostra non più il nostro viso, ma la nostra anima ferita. Perché l'amore non è mai un po'.

così, devo essere molto molto sincera con voi lovers, questo mio amico poi se n'è andato, ci siamo salutati, ma mi ha fatto veramente, mi ha lasciato un po' il cosiddetto amaro in bocca. E così, pensando a questa nuova puntata di Love in the World, mi ha fatto pensare tantissimo alla parola amore. Ci siamo ormai conosciuti a vicenda, cari amici di Love in the World. Tante volte abbiamo parlato di amore insieme, l'amore in tutte le sue forme. La parola amore contiene veramente una ampia varietà di sentimenti e comportamenti differenti, al quale è difficile darle un'unica definizione. È un sentimento vasto, complesso. Quando si è innamorati di una persona si manifestano alcuni aspetti. Si parla spesso della persona amata, si diventa rossi in viso al sentir pronunciare il suo nome, aumentano i battiti cardiaci e si sente come un enorme sfarfallio sulla bocca dello stomaco. Io dico sempre lo sbiribaus nella pancia. Sono emozioni e atteggiamenti che possono essere banali, ma tutto ciò accade quando si è colpiti dall'amore.

L'amore. L'amore è un sentimento che improvvisamente ti colpisce. Ti colpisce quando meno te l'aspetti, come una freccia scoccata da Cupido, ed è così forte che è difficile respingerlo. Ed è difficile disinnamorarsi. Già, l'amore si confonde a volte con il colpo di fulmine. Chissà quanti di voi è capitato il cosiddetto colpo di fulmine. Alla Sassa è capitato una sola volta nella vita il cosiddetto colpo di fulmine, nel lontano 1996-97, ma non vi dico altro. Come si fa a capire qual è il vero amore? Bella questa domanda. Non è poi così facile però la risposta. Insomma, il vero amore è quello che dura tutta la vita, la fiamma che non si spegne mai. Voi ve lo siete mai chiesto? Ma soprattutto, aiutatemi, voi la risposta l'avete nelle mani, nella testa, nel cuore soprattutto?

Il primo amore. Il primo amore, l'amore in età giovanile, è quello che non si scorda mai. Ti segna tutta la vita, proprio perché si provano le prime emozioni e ci sono le prime infatuazioni. Per capire cos'è l'amore bisogna provarlo. Comunque viene sempre dal profondo di ognuno di noi. Prima parlavamo dell'amore vero e sincero. L'amore vero e sincero è quello che si sente nel profondo del cuore. Si ama l'altra persona con tutta l'anima e con grande intensità. Amare significa dare fiducia e tollerare i difetti dell'altro. Amare significa anche condividere e provare emozioni belle e prendersi cura uno dell'altro. Certo, però, questo primo amore, l'amore in età giovanile, è indimenticabile. Chissà se voi ricordate ancora il vostro primo amore. Io me lo ricordo perfettamente. Quanti pianti, quante lacrime, quante emozioni, soprattutto quando era ora di lasciare quella località turistica per tornare in città. E poi all'epoca non esistevano i cellulari, non c'erano i social, non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi. Quanti pianti, la disperazione dei miei genitori. Chissà voi, che ricordi avete del vostro primo amore in età giovanile? Mi piacerebbe tanto saperlo. Chissà, eh? Chissà.

Per capire cos'è l'amore realmente bisogna, abbiamo detto, provarlo. Comunque l'amore viene dal profondo di ognuno di noi. Secondo alcuni, l'amore che dura tutta la vita è il secondo, perché ci si innamora solamente due volte nella vita, secondo alcune persone. Le altre storie dove si pensa sia amore e poi dopo un mese finisce sono solo infatuazioni. Secondo alcuni, la seconda volta che ti innamori davvero lo capisci perché ricominci ad amare dopo un periodo nero, dopo aver toccato il cosiddetto fondo, quando stai per non credere più in questo sentimento. Ti ritrovi davanti ad una persona che forse ha appena attraversato le tue stesse pene, si fa tutto con più calma, con la paura di un nuovo fiasco. L'inizio è sempre un trauma. Prima di cedere completamente il proprio cuore ferito, magari appena uscito da un grave trauma nelle mani di un'altra persona, e diventa la cosa più difficile da fare. Per questo si cambia il cosiddetto protocollo. Gli approcci sono completamente diversi, magari rispetto a quelli delle precedenti relazioni, e solamente quando si è entrambi sicuri l'uno dell'altra si fa il grande passo, donarsi all'altro. Da quel momento si acquista un'estrema sicurezza l'uno dell'altra, perché nessuno dei due vuole tornare nel baratro dove ci si trovava precedentemente, e già di principio vengono depennati ogni tipo di cosiddetto passo falso. Questo è quanto pensano tanti di quelle persone che sono, diciamo, rimasti scottati da quel cosiddetto primo amore, che naturalmente non è il primo amore di età giovanile.

E così, quando si acquisisce più fiducia, più sicurezza nei confronti di questa nuova persona, automaticamente questa nuova persona diventa una sorta di un salvatore, insomma, e diventa una delle persone più importanti della propria vita, che prende tutta la nostra fiducia e lentamente inizia a diventare indispensabile. Così si trova l'amore vero, che dura nonostante tutto, quell'amore che ti porta ad avere un legame indissolubile con la persona con cui stai, con la tua cosiddetta anima gemella. Per mantenere viva la fiamma con questo tipo di amore, molte volte basta uno sguardo, anche se si è entrati nella routine, perché quello che lega due persone così è puro amore. Un effetto collaterale causato dall'amore, però, è la gelosia. E voi che rapporto avete con la gelosia, amici e amiche di Love in the World? La gelosia può essere un sentimento positivo, se sana, perché dimostra che veramente tieni la persona di cui sei innamorata, sei innamorato. La gelosia essenzialmente si prova quando si ha la paura e la sensazione di perdere la persona che si ama. Ma alla base dell'amore c'è la fiducia. La gelosia invece, quella malata, ti porta a vedere le cose che in realtà non esistono.

L'amore, l'amore è così. L'amore non puoi farne a meno quando sei veramente innamorato. Il tuo compagno, la tua compagna, diventa indispensabile e non puoi farne a meno. Dentro di te inizia a instaurarsi una dipendenza assurda. Ne vorresti sempre di più. E per quanto tu voglia saziarti, non ci riuscirai mai, fin quando non sarete insieme 24 ore su 24. Ogni mattino diventerà un mezzo incubo, perché nel momento in cui aprirete gli occhi, la sua immagine non sarà lì con voi come in sogno, però poco dopo vi accorgerete che la giornata diventerà piacevole, perché dovrete solo attendere lunghe ore interminabili per vederlo davvero e avere la vostra dose giornaliera. L'amore è il sentimento più bello che c'è, con i suoi alti, con i suoi bassi, ti fa crescere e vivere al meglio ogni tua giornata, nonostante la baruffa, naturalmente, che fa parte del rapporto di coppia.

L'amore. L'amore racchiude in sé una molteplicità di sentimenti, di emozioni. L'amore dà gioia, gelosia, ma può darti anche rabbia. E quando finisce, dolore, tristezza, depressione, quel senso di vuoto, a volte purtroppo anche quel desiderio di morte. L'amore è tutto, un po' come il bagliore di una meteora ti acceca e quando essa è sparita, i tuoi occhi ormai accecati vedono solo quella luce e la cercano senza fine. Voglio averla, intrappolarla, per non lasciarla più andar via, perché il suo arrivo ha decisamente migliorato la tua esistenza, ridonandoti la vita che ti fu stroncata da mani sbagliate.

Tutti in modo forse scontato direbbero che l'amore è un sentimento. Certo, è un sentimento, ma in realtà l'amore è un qualcosa veramente di complesso che vede l'impossibilità di poter essere spiegata razionalmente. È un insieme di emozioni, di sensazioni, appunto, ma anche di immagini, di profumi, di sapori. L'amore, quello vero e profondo, quello che domina l'uomo, è una forza incontrollabile che ci rende vulnerabili, è quasi appunto come un incantesimo che fa sì che noi riusciamo a compiere azioni sorprendenti, a volte anche folli. Vi ricordate il proemio dell'Orlando Furioso? Dirò d'Orlando che per amor venne in furore matto. L'Orlando Furioso è la storia di un uomo folle, di un uomo folle per l'amore, una storia universale e anche attuale, dal momento che può riguardare i comportamenti di ogni uomo innamorato. Chi non ha mai compiuto follie d'amore? Chi non ha mai sofferto per amore? Gelosie, fraintendimenti? Chi? Anche voi, ne sono certa.

Siamo giunti al termine di questa puntata di Loving the World. Vi ringrazio per essere stati in ascolto con la vostra Alessandra Sassa e, come di consueto, voglio lasciarvi con un pensiero. Ricordatevi che nella vita due cose ci salvano: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Alla prossima settimana con una nuova puntata di Love in the World. Un bacio a tutti voi. Ciao!

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアンコーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va FM / Alter Radio Algo Day
2: From 7va FM Naut Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day. Tra l'altro, ben trovati in antenna da Chico Catenacci e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica che qui in redazione di 7va.fm / Alte Radio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
5: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the queen of disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo,

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per Donna Summer.

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: anchor.fm/altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algo Day a cura di 7va.fm Alte Radio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/altiradio. Algo Day.
2: Algo Day.
0: Algo Day. Algo Day.
3: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.

0: Music Fantasy,
1: la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi
2: Walter Filardi.
3: Vai dalla Tambra, Vintage Festival, Vintage Party. Secondo filotto di musica. Andiamo avanti ad oltranza fino alla fine. Tutto live in diretta. In terrazza. Per salutare l'ultima neve in montagna in alta quota. Filardi, in console vi saluta.

0: solo buona musica, filati di console, così.
1: DJ Walter Filardi in console.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ, va ora.

0: Wait, what? Who made who?
1: Who con Gordo per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente verso il basso.

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, anche tra 23 ore e 30.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da
1: anche
0: Lorenzo,
1: noi siamo
0: felici.
1: Partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Ma che bello! Beh, un pezzo di Al Jarreau in partenza per quanto riguarda Dolce Dice Live è eccezionale, vi crea quell'atmosfera! Lo so, sono troppo euforico, ma non so il perché. Brian, ben arrivato! Grazie di essere qua. Un pezzo meraviglioso. Lo so. Ti piace Al Jarreau? Complimentoni. Insomma, hai detto nulla. Allora, ennesima puntata di Dolce Dice Live, non so quanto siamo, a 7, 8, 14 mila, non lo so. E comunque siamo ben voluti, devo essere sincero. Allora, facciamo quell'annuncio, carissimo Gianni. L'annuncio che si parlava, si chiacchierava ieri giornata, no? Allora, Dolce Dice Live è stata presa, cioè a concessione nostra, ce l'ha chiesta una piattaforma digitale tedesca di un tot radio, ora non so quante sono, e sarà distribuita dentro a questa piattaforma tutte le radio al di fuori di due. Due non le voglio neanche né sentire né vedere, ho firmato dicendo in questa radio e in quest'altra no, il resto sì. Beh, è una piattaforma digitale, no Gianni? Ben arrivato.
1: Grazie, salve a tutti. Sì, una piattaforma digitale, le due radio che hai citato, che il quale non vuoi dare... la trasmissione è chiaro, perché trasmettono musica lirica H24.
0: No, lo dico io, trasmettono di merda, lo dico perché tanto Dolce Alice Live è così. E vabbè. Allora, grazie. Patrizia, ci sei?
2: Ecco, io aspettavo che mi chiamassi, salve a tutti. Ma appena iniziare ha detto sono fuori o è euforico?
0: Euforico, sono euforico. Ma
2: siccome allora, tu quando parli sbiasci le parole, ha detto, ma può essere che è fuori? Che se fuori di testa sa, però che tu la metti così.
0: Ma fatti cioè...
1: lo fanno arrabbiare. Il grande Max lo fanno
0: arrabbiare. Cazzate. Allora, Patrizia e Gianni, ben arrivati. Cominciamo.
2: Grazie.
0: Abbiamo già cominciato l'ennesima puntata di Dolce Dice Live, dove all'interno troveremo naturalmente la nostra intervista. Facciamo un'eccezione, perché come abbiamo detto qualche tempo fa, facciamo l'eccezione, quest'anno ci sarà soltanto esclusivamente i grandi nomi, però ci sono anche gli amici. Cosa significa? Gli amici di Dolce Dice Live che lavorano con noi, collaborano con noi, saranno due o tre l'anno, perché proprio perché sono amici, conosciamo chi sono, gli diamo naturalmente una piccola mano, se possiamo. Brian, certo. Sei pronto? Non fare cavolate, lascia stare la bimba, ma che te frega? Ma è possibile che se sempre a pensare a quello e fai anche bene. Okay, cavolate. Cominciamo con Alan Parsons.

0: Come si fa a non cantarla io? Maria, scusami se ti disturbo, no? Ma chi cavolo te l'ha detto di cambiarmi l'asta del microfono? Non mi ci trovo questa cosa che mi arriva e dice... Vabbè. Lavoriamo anche così, non c'è nessun problema. Anzi, fai una cosa. Aspetta, vedo che parli. Aspetta un attimo. È tremendo, lo so. Ora gli è venuto in mente qualcosa, ma prima da figli il microfono a quella, a Patrizia, perché tanto sicuramente mi distruggerà psicologicamente. Allora fai una cosa, apri Thomann e compra un'asta per questo microfono dal davanti, perché di traverso io non riesco a lavorare. Patrizia, che vuoi?
1: No, volevo dire, ma ci arrivi all'asta o ci vuole lo sgabello?
2: Allora deve comprare due cose, Brian. Lo sgabello e l'asta.
0: Perché ecco. Lo sgabello? Per quale motivo lo sgabello?
1: Per arrivare all'asta.
0: Lo sapevo che era una cazzata, ho creato un mostro io.
1: Sono un mostro di faccia e di fatti.
0: No, di faccia no. Di fatti sì.
1: Io posso dirmelo che sono un mostro di faccia, io, però gli altri non si devono permettere.
0: Ma questo questo mi sembra anche giusto dire una cosa del genere. Allora Gianni, il WhatsApp
2: e la mail. Allora io il WhatsApp al contrario, 348 349 1141.
0: Bene, Patti.
1: Dolce Alice Live @gmail.com.
0: Che spettacolo meraviglioso.
2: Sembra un telefono erotico.
0: Sì, caro. Anita Baker, Sweet Love a Dolce Alice Live. Mi raccomando, fate i bravi e state lì, perché soltanto qui ascoltate
2: e vi divertite.

0: Sweet Love, Anita Baker. Allora Patti, visto che sto controllando le mail, le cose varie,
1: sì.
0: Ma per caso dico la farmacia di turno, che è la Sassa, ha mandato qualcosa?
2: Ha mandato le supposte?
1: Ti ha mandato le supposte, sì. Quelle effervescenti.
0: Sì, sì. Quelle effervescenti la mandate?
1: Sì, sì.
0: Ma lei è piena, guarda, veramente. Lavora anche con le farmacie. Allora, che poveraccia. Mamma mia. La prendiamo in giro, non so in quanto. Allora, vai.
1: Ma io guarda che non prendo in giro Alessandra. Io no. Prendo in giro te. Figurati se io prendo in giro Alessandra.
0: Ma quello si sa, quello si sa. Tra donne mi coadiuvate.
2: Sì.
0: Senti italiano.
1: Ci? Solidarietà. Che facciamo? Ci?
0: Coadiuvate.
1: Mamma mia.
0: Lo so.
1: Chissà dove è andato a scovarlo
0: questo
1: termine.
0: Una settimana che lo cerco, vai.
2: Con Wikipedia.
0: Sì, con Wikipedia, Paolo, hai detto giusto, guarda. Allora vai, Patti, di questa notizia che è strigida, non è che sei qui proprio a giocare ai quattro.
1: Allora,
0: cartoni.
1: Guarda, normalmente si va in ospedale per curarsi.
0: Eh beh.
1: Però
2: certo che in ferie non ci vai.
1: Però scusa. Immagina di andare in ospedale, alzare gli occhi al cielo e sul tetto dell'ospedale vedi la morte in persona.
0: Ah, che bellezza! E dove può andare la morte? Sopra l'ospedale?
2: Con l'alce là, come si chiama?
1: La falce.
2: Là.
1: Sì, allora,
0: con l'alce in mano a destra e un cervo a sinistra. Ma vai.
1: Già immagino Max con l'alce e il cervo.
2: Non lo prendere per le corna, però dice.
1: Allora, tutto questo è successo in Galles. Un ragazzo di 26 anni si è arrampicato sul tetto di un ospedale ed è rimasto per 50 minuti fermo e immobile con un lungo mantello e appunto con una falce in mano, fissando medici e pazienti. Tutti si sono spaventati
0: .
1: E soltanto la polizia e i vigili del fuoco sono riusciti a farlo scendere. E sapete come si è giustificato il genio?
0: No.
1: Ha detto: ma quale morte, vi sbagliate, ero travestito da corvo.
2: Da corvo.
0: Ecco, allora io gli facevo un TSO urgente.
1: Ecco. E gliel'hanno fatto, infatti. Più 200 sterline di multa dovuto pagare.
0: Quello è rotto il cioè nel senso, è scassato, hai fatto paura.
2: No, ma io facevo una domanda da giù. Scusa, perché? Come mai sei su? Per i medici o per i pazienti? Fammi
1: no, ma lui era vestito da corvo, non dalla morte. Ha detto che era corvo, era il corvo.
2: Ah, il corvo con la faccia in mano.
0: Sì, tradò io il corvo, vai. Musica, Atlantic Star. Grazie, Brian.

0: allora l'album Il Greatest Hits, cioè il meglio di degli Atlantic Star, che Brian sta usando in questo momento. Ci sono di quelle 14 tracce, ma non vi dico quello che c'è dentro perché sono meravigliose, una cosa meravigliosa. Atlantic Star sottovalutati dalla grande musica mondiale, però fallo di quella musica, vabbè. Allora, Gianni.
1: Sì. Ce n'è un'altra degli Atlantic Star, You, l'ho ascoltata domenica, è fantastico.
2: Ah sì, il primo brano che abbiamo messo, bellissimo, veramente.
0: Lo so, ma è all'interno del Greatest Hits, perché è quella, è una delle tante bellezze che sono riuscite a fare quei ragazzacci. Che si fa? Musica? Sicuri? Brian, sei sicuro al 100%?
2: Possiamo fare pure schifo, come vuoi tu.
1: Vabbè. Quello già lo facciamo tutti i giorni.
0: No! Ragazzi, è andato a prendere un brano, solo lui, solo lui.
1: Grande Brian, bravissimo.
0: Free Me, Trina Likes, mai ascoltato a Dolce Alice Live.

0: E beh, la deficienza mentale dopo la certa età è d'obbligo, chiaramente, no? Questo è un brano veramente mai ascoltato a Roccia Dici Live, ma mai ascoltato anche in giro per il mondo, perché non mi sono mai imbattuto tutti gli anni che ascolto radio quando faccio zapping in altri vittenti radiofoniche, magari quando sono in macchina che viaggio e vado da qualche parte, mai ascoltato. Anche perché poi questo brano qua è un 45 giri trovato in un mercatino da Braia che girottola, lui girottola, quando vede un mercatino di dischi lui si ferma. Allora, innanzitutto non lo conoscevi. A te è piaciuta la copertina? Perché fa vedere la copertina? Brian, sei peggio di tuo padre. Sapete cosa c'è in copertina?
1: Una donna nuda.
0: Una grande gnocca a tette di fuori. Cioè, voglio dire, capite? Lui l'ha comprato per quello. Sei un maiale tipo tuo padre. Anzi, forse peggio. Allora vedo
2: un facocero. Un facocero. Che è peggio del maiale.
0: Allora, vedo che è entrato il. È pronto anche il nostro ospite. Questa volta è un amico. Ragazzi, posso farla io l'intervista? Poi vi faccio riposare.
2: Grazie, certamente.
1: Ci vuole,
0: fa dopo, fa ora. Non è che fa. È stata cazzata. Brian, potevi evitare di scrivermela. Allora, se siamo tutti pronti, vai.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.

0: Questa donna mi fa sempre, sempre emozionare. Non so il perché, ma però mi dà quell'atmosfera. No, sì, perché ti mette lì, ti prende, no? Ti prende, ti dice stai qua, stai lì, fermati. E di conseguenza al resto ci penso io. È tutto, è il sogno che ha ogni donna, ogni uomo verso... Una donna che ti dice stai lì, faccio tutto io. Bellissima. Allora il momento, la cazzata questa, allora me la dovevo dire, l'avevo qua, ogni volta che dico, ogni volta che mi invento qualcosa la devo fare, anche perché poi per mettere a proprio agio chi abbiamo in studio in questa ennesima puntata di Dolce Alice Live, abbiamo un amico, perché è un amico, è giovanissimo, e siamo con Simone. Posso chiamare Simone?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: O ti chiamo Coffee?
1: Coffee meglio, meglio
0: Coffee. Coffee è bellissimo. Tu sai che io sono d'origine irlandese e Irish Coffee per me è il massimo, capisci?
1: Sì.
0: Allora, il coffee. Allora, caro Simone, allora, innanzitutto, perché sei qui? Perché ti abbiamo disturbato e perché mi vieni a rompere le balle a me? Cioè, no, nel senso buono, chiaramente. Nel senso buono. Ho saputo che hai un talento. Hai un talento dentro di te ed è scrivere.
1: Sì.
0: È vero? Allora, innanzitutto fuori gli nostri ascoltatori non ti conoscono, no? Perché sei giovane, certo. Sei arrivato ora nella platea musicale, dentro a quei social maledetti che però contano, no?
1: Purtroppo sì.
0: Purtroppo sì. No, hai visto che ci si fidanza, ci si lascia... Con i social, hai visto che è bruttissimo.
1: Sì, cioè, no, in realtà no, dov'è che è successo in particolare?
0: Succede. Tu vuoi incontrare qualcuno, c'è le chat,
1: certo, incontrarle. Certo.
0: Poi si fidanzano,
1: app apposta.
0: Si fidanzano in app e poi si lasciano in app, bellissima cosa, meravigliosa. Allora Simone, chi non ti conosce, racconta un po' di te, è importante.
1: Io sono un cantautore emergente di Firenze. E in realtà il mio percorso è iniziato da poco, perché è da nemmeno un anno che ho iniziato a fare le cose un po' più sul serio. E ho iniziato in una accademia di musica, un'accademia di musica pop di Firenze, e ho conosciuto una persona con la quale tutt'oggi collaboro e che mi sta aiutando.
0: Dillo.
1: Alex Mastromarino, che saluto.
0: Hai visto? È qua? Ce l'ho,
1: sì,
0: è qua. Ce l'ho dietro?
1: Sì.
0: Fa un po' paura, Alex. Sei lì, Alex?
2: Ci sono.
0: Ah, ecco, l'hai visto? Oh, no, stai lì, eh? No, sto scherzando. Vai, continua. Sciogliti, trecce cavalli, balla, vai. Sii te stesso.
1: Niente, con lui abbiamo iniziato le lezioni di canto. Perché io in quel momento stavo cercando qualcuno con cui fare lezione, appunto, non l'avevo ancora trovato, non avevo mai preso neanche una lezione. E allora ho iniziato con lui, ci siamo trovati molto bene, sia umanamente che lavorativamente parlando. Abbiamo iniziato un percorso insieme e quest'estate siamo arrivati a fare più di 60 live.
0: Visto.
1: Penso per un artista emergente sia tantissimo, infatti
0: tanto,
1: sono molto contento.
0: Tanto, neanche i Puff fanno 60 live. Hai fatto 60 live.
1: Sì, certo, poi non ho fatto sempre sold out e i posti non erano sempre eccezionali, però penso che anche quello
0: non
1: serve.
0: Te ne può fregare di meno di quella cosa. Quel posto dove c'era poche persone ti è servito, ti servirà semplicemente come esperienza per affrontare determinati palchi un pochino più grandi.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Allora, noi abbiamo due brani, di cui uno abbiamo scelto perché è quello che è più radiofonico, mentre l'altro io vorrei al tecnico, senti, faccina da pirla, Brian, per favore metti il secondo brano di sottofondo come base per il ragazzo, che è importante, così lo facciamo ascoltare in sottofondo, lo usiamo come base, che poi è Lividi, no?
1: Lividi, sì.
0: È questo, no?
1: Sì.
0: Senti la chitarra la suoni tu?
1: Sì, questa l'ho suonata io, sì.
0: Perfetto, benissimo. Allora, prospettive, poi dopo andiamo ad ascoltare. Ah, facciamo una cosa, guarda. Andiamo ad ascoltare il brano che abbiamo scelto. così almeno poi dopo ci ragioniamo sopra, parliamo di come è nato, dove è stato mixato e tutto il resto, va bene? Sei d'accordo? Brian, per favore, il brano che porta il titolo di Carpe Diem, giusto?
2: Le sì. Sono fatte di alti e passi, un giorno tutto liscio, quello dopo a litigare, pomeriggi interi passate ad ignorarci, ma siamo solo ragazzi, come vuoi che possa andare? E dopo un po' ti lasci, lo sai come funziona, l'infinito esiste solamente nei libri di scuola, c'è chi capisce, chi rimane, c'è chi non perdona, c'è chi tradisce, c'è chi mente, c'è anche chi si annoia, e c'è chi pensa che l'amore non esiste, è una reazione chimica che a volte ci colpisce, c'è

0: cos'è che rivale? Perché la cosa la prendi carpe diem, cioè la catturi al volo,
1: sì,
0: no?
1: Cogli l'attimo.
0: Cogli l'attimo, bravo. Però chiaramente poi qualcosa deve rimanere in quell'attimo che tu sei andato a cogliere. Allora, io sono molto curioso di sapere tante belle cose, no? Allora, questo brano, dove lo possono trovare? Cos'è dentro? Da dove è dentro? In che progetto è? Ecco, partiamo innanzitutto con questo.
1: Allora, intanto si può trovare su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon Music, YouTube, ovunque, su tutte le piattaforme. E diciamo che c'è una storia un po' buffa questo brano. Infatti quando lo scrissi avevo litigato con la mia ex ragazza. Avevamo appena litigato e lei si era messa sul letto e mi teneva il broncio. E allora io mi sono messo sul tappeto, sdraiato per terra con un foglio di carta e una penna, a scrivere questa canzone, un po' per farmi perdonare da lei, anche se in realtà il motivo per cui si era offesa non so quale fosse, ma sicuramente era un motivo stupido.
0: Lascia perdere, non ci pensare nemmeno, perché tanto le donne quando dicono sì e no, quando è no è sì, comunque poi imparerai, vai.
1: E quindi niente, è nata questa canzone così, con un broncio, un foglio di carta, una penna e un tappeto, e l'ho scritta lì sopra.
0: Hai fatto benissimo e ti è venuta bene, perché è una bella cosa,
1: sì.
0: Una bella canzone radiofonica, piace molto. Allora, mi ha detto una personcina che ultimamente hai vinto un premio.
1: Sì, ho vinto il Iso Pazzo Music Festival, grazie al quale... Iso Pazzo Music Festival.
0: Pino Daniele,
1: sì. Pino Daniele.
0: Se tu fossi qui... Ora io saprei cosa fare. Niente, ti metti nel tappeto e scrivi carpe diem. Quello è il bello, è quello. Allora, io faccio sempre la domanda, quella così: dove vuoi arrivare? Perché è importante, perché sai, uno dice sì, vabbè, parto, faccio due brani, poi magari mi fermo. Però se non c'è un obiettivo, un sogno, un qualcosa da poter lottare, è perché poi se lotti arrivi.
1: Beh, certo. Il mio sogno è quello di far conoscere le mie canzoni a più persone possibili e ritrovarmi un giorno su un palco con tutte le persone che cantano le mie canzoni. Però diciamo che questo è il mio sogno, diciamo quello molto difficile da realizzare.
0: Perché?
1: Perché sì, so che insomma l'industria musicale in questo momento è molto complicata, però io ci voglio provare lo stesso, ovviamente.
0: Ascolta, chi ha talento, quello vero, quello puro, esce fuori. Ci può essere, qualsiasi persona esce fuori. Perché poi sei a fare, non lo so, una serata, sei a fare un paio di brani, tu vai, perché l'amico ti ha invitato in una serata, alla notte gialla, non lo so, a Domodossola, per un piccolo esempio, una stupidaggine, e suoni, fai un paio di brani, di lì guarda caso passa qualcuno. Allora non bollare mai, perché l'obiettivo è quello, è un obiettivo da portare in onda, da portare in finale, è quello che deve essere, e tu lo devi, cioè se poi tra 50 anni non sei arrivato, ci ho provato, ma tra 50 anni, non ora.
1: No, ecco. Certo.
0: Allora, ma poi già che siamo qua, no? Che mi è venuto in mente una cosa, no? Ma lividi. Che poi ora faccio una cosa, ti faccio un regalo, guarda, la mandiamo in onda tutta, così almeno non se... No, sto scherzando, la mandiamo in onda sicuramente. E quella invece in che momento della vita è arrivata? Un altro litigio?
1: No, questa
0: perché
1: in realtà...
0: lei ti ha picchiato, ti ha fatto i lividi e allora di conseguenza
1: È una canzone un po' strana, perché ha un titolo che magari può far sembrare che la canzone sia triste o cose del genere, però in realtà è una delle canzoni più allegre che ho scritto a livello di proprio mood del brano. Poi magari se uno legge il testo...
0: Io ho letto il testo, non è che sia molto allegro, eh?
1: No, il testo no, però il mood sì, cioè se uno non fa caso al testo...
0: Ma alla fin fine, poi in una canzone italiana, conta il mood o conta il testo?
1: Ma secondo me contano entrambe le cose in maniere diverse. Però a me, per me, per come sono fatto io, conta molto di più il testo.
0: Bravo, è quello che volevo arrivare. Il mood non c'entra niente, cioè c'entra perché deve essere la cosa orecchiabile da poter naturalmente attirare l'ascoltatore, ma sono le parole poi che devono entrare, capisci? Devono entrare. Per esempio, quando t'ho visto arrivare, è bella così come sei, il mood a me sinceramente sono le parole che arrivavano. che arrivavano, come tutti quasi i pezzi, ad esempio, di Fred Buongusto, un altro grande della musica italiana. Allora facciamo così, così andiamo a prendere un coffee.
1: Vai.
0: È venuta bene questa che ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Ho detto una cazzata?
1: Sì.
0: Ah sì, ho detto una cazzata. Bene, allora Brian, per favore, Lividi, li ascoltiamo.

0: Oh, cantala, ma canti tu, devo farlo io. E ritornello devi cantare, perché è bello, insomma, è coinvolgente. È, come posso dire, è un momento, lo possiamo usare anche come un momento di aggregazione. Oh, ok, sono stonatissimo.
1: Oh.
0: Sei bravissimo. Insomma, la chitarra è tua?
1: Sì.
0: E allora vedi, sei un pezzo avanti. Allora, siamo quasi al termine della nostra bella chiacchierata, perché poi è stata una chiacchierata. Queste non sono interviste, queste sono chiacchierate tra amici, tra un coffee e l'altro. Bellissimo. È bellissimo. Allora, dove ti possono trovare? Anche perché poi tu giustamente hai su Spotify hai,
1: sì, al momento,
0: cose, poi
1: sì,
0: avrai dei social, ti do un minuto per elencarli.
1: Certo, allora su Instagram mi potete trovare come Coffee Sono Io, tutto minuscolo, tutto attaccato, Coffee come caffè in inglese. E niente, queste canzoni che avete appena sentito le potete trovare, fanno parte di un EP che è presente su Spotify, che si chiama Coffee Ero Io, perché su Instagram Coffee Sono Io, dato che le canzoni sono scritte, quelle che ho scritto quando, le prime, no? Con cui ho iniziato, allora Coffee Ero Io, perché adesso sono diverso, sono cambiato, giustamente.
0: Sì, ma lo sai, ti avverto una cosa, non stai bene, lo sai. No, no, perché magari uno dice, fuori dicono, ma che Max, ma che intervisti? No, sto scherzando. Allora, i social, hai detto?
1: Coffee Sono Io.
0: Oh, Instagram.
1: Sì, Instagram.
0: Oh, XX? No, no. Quelle porno. Allora, al terzo X diventa.
1: Sul
0: diventa...
1: sito blu non ci sono ancora.
0: Non ci sei ancora. Vabbè. No. Allora, Facebook no, perché da vecchi,
1: no, solo Instagram.
0: È da boomer. Allora, Instagram e basta.
1: Sì, sì, Instagram, TikTok è uguale, il nome è identico. E niente, come dicevo, appunto, è presente Coffee Ero Io, che stavo spiegando, su Spotify e tutte le piattaforme, che è stato prodotto da Gilberto Giaconi. Che ringrazio.
0: Vedi, amico di Dolce Ricelai.
1: Sì.
0: Conduttore, è coadiuvatore per un annetto di Dolce Alice Life. Basta?
1: E poi c'è un EP che sto producendo in questo momento, che sarà prodotto da Davide Gobello, che è il chitarrista di Noemi, Cocciante, Fabrizio Moro e basta, non mi ricordo poi anche altre persone.
0: Insomma.
1: Mi ricordo questi che sono i più importanti. Poi...
0: Può bastare per cominciare, insomma.
1: Certo, e poi ringrazio anche il guru.
0: Ah, perché lo chiami guru? Perché?
1: Perché
0: ti sprona, perché è quello,
1: sì,
0: che ti...
1: Boh, in realtà non c'è un motivo vero e proprio, ho iniziato a chiamarlo guru e poi è rimasto così. Perché sì, è il mio mentore, diciamo, il mio vocal coach, ma anche mentore sotto altri aspetti più umani. E niente, Alex Mastromarino, che abbiamo già nominato prima, ma lo ringraziamo ancora.
0: Perfetto, io penso che tu abbia detto tutto, ti sei presentato in maniera corretta in questa nostra chiacchierata di 20 e passa minuti, eh? Sei tranquillo?
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Ecco, questa non è registrata, non abbiamo registrato nulla, partiamo ora a farla quella vera. Sto a scherzare. Grazie, posso solo darti come coffee?
1: Sì, certo.
0: Ma sì. Allora, veramente, a Dolce Alice Live c'era caffè. Grazie. Ciao!
1: Ciao, grazie.

0: mi sono fatto due chiacchiere, non so se avete sentito ragazzi, con il nostro ospite, giovane ragazzo, amico naturalmente di Dolce Alice Live. Sotto c'è anche una percentuale di come posso dire, di spinta, non parliamo sempre banalmente di soldi, di spinta per questo giovane che ha vinto, anche se non moderato, credo che l'abbia detto, il premio Pino Daniele, che insomma è una cosa piuttosto prestigiosa. Patrizia, hai sentito il brano di quel ragazzo?
1: Sì, molto molto molto bello.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi ha colpito molto, sì.
0: Ti ha colpito?
1: Ma anche, sì, in fronte.
0: Sì, ma non vedo ferite, non vedo sangue, non vedo nulla.
1: No, comunque no, mi ha colpito molto anche il modo di cantare. Molto bravo.
0: E io sono contento. Allora, Gianni, vuoi dire...
1: Abbiamo bisogno di questi giovani talenti.
2: Per forza. Sì, dimmi.
0: No, dico, dai un giudizio che tu do da radiofonico, come ti è sembrato questo
2: No,
0: brano?
2: Diciamo che la voce ci sta tutta e... la metti in evidenza molto bene.
0: Oh, bene, perfetto. Allora sei promosso, prova a dire di no.
2: Ho fatto gli esami.
0: No, è promosso.
2: La notte degli esami, ti ricordi?
0: È la notte dei pensieri e degli amori.
1: L'ultima volta che Max ha fatto gli esami a scuola,
0: sì.
1: Ma sarà stato nel...
0: No, no, c'era ancora la tessera per andare a prendere il pane. Immaginatevi voi.
2: Penso un po'.
1: Ora, gli ultimi esami che fa lui sono quelli dell'urina. Sono
0: sì. Chiaramente sballati tutti quanti. Billy Joel! Tranno molto il Vintage Italy. Vi stupi.

0: un Billy Joel un po' particolare, anche perché poi se Billy Joel è nato rocchettaro, non è che è un rocchettaro tra virgolette, però insomma quando ha svoltato, quando ti ha fatto Just the Way You Are, lì ha detto, lì ha visto arrivare il Bill Denaro, ha detto ma chi se ne frega, faccio quei lentoni, questi qui strappamutande, così non se ne parla più. Allora Patti,
1: qua sono, ti ascolto, come ipnotizzata,
0: sì.
1: Sono
0: qua fa il tacchino, sì
1: no, la papera,
2: che varie, sì,
1: la papera fa qua
0: a me va a fare una stronzata,
1: no, è una stronzata.
0: La ricordavate, no? La papera non galleggia, è micidiale. Bello. Allora, sì fantastico, bravo.
1: Mi dicevi cosa voleva, signora, mi dica.
0: Allora, Brian, per favore un po' di base, perché senza base noi non possiamo lavorare, eh? Io ti do due ciaffate, come dicono in Toscana, che significa due sberle, ma mi vedete dar due sberle a Brian? Non credo proprio.
2: No, allora, appunto.
0: Brian,
2: no,
0: allora, Brian mi dice, dimmi.
2: Due sberleffi,
1: no,
2: proprio.
1: Tu hai detto come si dicono, due sbucciate in...
0: No, due ciaffate, è toscano,
1: due
0: più due precisamente...
1: Due ciaffone, sì. Tu lo sai come si dice in siciliano due schiaffi?
0: No, dimmi.
1: Scucciate goddo.
0: Lo
1: sai perché? No. Perché il collo, poi quando le dai qua,
2: gliel'ha data al microfono lei la botta adesso.
1: Quando tu zac,
0: è volato
1: il microfono.
0: Volato.
1: Sì.
0: Allora, Brian mi dice che la canzone è stata incisa nel 1996.
2: Mm-hmm.
0: In studio.
2: Vediamo di chi si tratta.
0: In studio. Poi distribuita nel 1997, comunque ai suoi 30 anni. È stata rifatta qualche tempo fa, non molto. E attenzione, perché poi io mi emoziono, non so voi. Vai Brian, Vintage Italy. Se c'è, sempre se c'è, c'è? Brian, la pizza no!
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

ricordo di un amore, ci parla e non ci passa.

0: Aspetta che la faccio anch'io. Le ricordo di un amore.
1: Ma non guarda, il
2: guarda che ti denuncia.
0: ragazzi, io non so voi, ma ero cuffia la perfezione assoluta.
2: Mostro sacro.
3: Io
2: per forza.
3: Poco fa ho detto: quando Mina prende un brano, anche se non è il suo, riesce a farlo suo il brano.
0: Ma poi perché... c'è anche il contorno, Patrizia. Non so se già ne ha sentito, ma quella chitarra. Sì. Cantava,
3: ma tu,
0: non suonava,
3: ma io come si dice, ascoltando il brano, già l'ho ascoltato più di una volta, si sente la disperazione, racconta, ma proprio la senti, la percepisci anche tu e ti medesimi in lei, proprio è bravissima, è un'interprete.
0: Poi avendo la sua età non ha perso nulla.
3: Niente. Hai ragione, l'ho detto questo pure a Gianni. Pensa all'età che ha ancora, a quell'età, ad andare in studio.
2: E non sbaglia manco mezzanota.
3: No, niente,
2: nulla.
3: La sua voce è perfetta.
0: Nulla. Allora c'era Massimiliano Pani, che poi è il figlio.
2: È il figlio, esatto.
0: E sì. Anche il fonico.
2: Sì.
0: Queste le parole. Mamma la studia, sta un'ora a studiarla, vuole la base pronta. La fa una volta sola. Cioè, no,
3: sì.
0: Ma che gli racconti? Che vuoi raccontare?
2: Cioè, non questo... prova e sprova e riprova e aggiusta e fa una volta sola.
0: Nulla, nulla. Lei mentre legge il copione vuole la base. Lo rilegge la seconda volta sempre con la base, la rilegge la terza volta con la base e poi mi dice vai.
2: Ok, registriamo.
0: Quando dice vai... Fatto tutto, a posto, una volta sola, una.
3: È grande, grande.
0: Di Mina ce n'è una sola. Allora, che si fa? Si continua? Brian?
3: Certo. Brian, che fa Brian?
0: Ma che ne so, tra la pizza, Coca-Cola, uno schiricotto. Schiricotto sarebbe il...
2: Una sbaciucchiata con la ragazza.
0: Bravo, uno schiricotto, palla, patta.
3: E tu che ne sai? A chi è schiricottiato tu?
0: Ma è brutto com'è soltanto a te.
3: Ma guarda che invidia che
2: dice
3: c'ha.
2: Brutto a me, ma l'hai guardato? Guarda.
0: Può fare
2: Madagascar 4, può fare, guardalo, guarda.
0: Il sale, avete rotto le balle.
3: Sì.

0: riconoscibili.
1: I Change, ah,
0: Change. Anche questo all'interno della Billboard 100 brani più ascoltati e più votati l'anno. Brian, per favore, sbrigati, non toccare il mixer con le mani sporche di pomodoro, eh? 1980, ah, visto, vabbè, allora, Patti, siamo indietro.
2: Sei indietro di cosa? Di cosa sei indietro?
0: Come i gamberi, volevo dire, abbiamo
2: una notizia.
1: Come i gamberi,
0: sì. Questa è bella, questa
2: sì. È venuta così. Vai. Io c'ho una notizia, guarda. A San Giovanni, a Castel San Giovanni, un automobilista.
0: Rotondo? San Giovanni Rotondo?
2: No, Castel San Giovanni, non so se è San Giovanni Rotondo oppure quadrato
1: appunto, non si sa comunque.
2: Un automobilista di 70 anni è rimasto coinvolto in un tamponamento. È stato fermato dalla polizia locale con un tasso alcolemico.
0: Dislessica.
2: Mentre vuoi, no, perché ho bevuto pure io, hai capito?
0: Vai.
2: Ben tre volte superiore al limite consentito.
1: Che sarebbe?
2: Che ne so, io mi quando il problema. Allora, in poche parole, sai come si è giustificato lui con la polizia che l'ha fermato?
1: Avevo sete.
2: No. C'era troppo aceto nell'insalata.
0: Per togliersi dalla bocca.
2: Sì,

0: Poi a prendere un giorno guida in stato di ebbrezza.
1: E quello vi sembra anche normale, giusto? Che l'abbia
0: Ma hai capito
1: preso.
0: Il vecchietto settantenne?
1: Che idea? Bevo per dimenticare. Christopher Cross a Dolce Alice Live.

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
2: Ho capito. Come nasce quel brano? Come nasce quel brano? E quel brano nasce, dobbiamo chiederlo ai diretti interessati. Lo stiamo facendo ormai da alcuni periodi e adesso lo faremo anche con lui. Perché ad esempio oggi sono in diretta con Roberto Zanetti in Alpe Savage. Ciao Roby!
3: Ciao a tutti gli amici.
2: Bentornato. Allora, come nasce sto brano? Questa idea è venuta in mente così per scherzo, cioè i classici alla radio. Mi divertivo a fare delle piccole pillole andando a trovare dei meccanismi per cui come veniva creato un brano. Quindi io leggevo questo testo e facevo ascoltare il brano. Poi mi è venuto in mente, mi ha chiamato un amico, come potresti essere tu, e mi ha detto, scusa, ma se te lo dico io, no? Direttamente, non è meglio. E da lì è venuta fuori questa seconda serie che praticamente coinvolge il diretto interessato. Ad esempio, parlando di Savage, io vorrei dire che sin dai primi progetti, la carriera di Roberto, che è qua con noi, si sdoppia in due personaggi. Robix è l'autore, compositore, produttore, la persona reale dietro ogni progetto, la parte creativa e il motore di tutta la sua intelligenza artistica. Però poi nascono dei personaggi, nascono dei collegamenti, c'è una prima fase che ti vede impegnato anche in tanti altri progetti, ma il boom arriva contestualmente a quelli che erano i

0: grandi successi americani e inglesi, perché a un certo punto quella denominata Italo Disco comincia a entrare piano piano in punta di piedi, arrivano i primi successi e a un certo punto arriva anche Savage, o sbaglio?
1: Sì, allora io a quel tempo ero ancora quindi ero sconosciuto, sì. Suonavo in una band, in una quelle che una volta si chiamavano orchestre, no? Da
0: sì,
1: ballo,
0: sì. Sì, sì.
1: Quindi suonavo nelle discoteche, la Capannina, la Bussola, cioè anche nel nord Italia, insomma, e si ascoltavano i primi pezzi dance prodotti in Italia, no?
0: Sì,
1: Quel tempo
0: sì.
1: c'era Gary Lowe, c'era
0: Esatto.
1: Dolce Vita,
0: Sì.
1: c'era, no? E da musicista mi sono un po' detto, ma se lo fanno altri lo posso fare anch'io, no? Cioè, e mi venne la voglia di provare a scrivere una canzone in questo stile, no? Cioè, di coniugare la melodia che è italiana, che abbiamo tutti nel sangue, no?
0: Sì.
1: Al beat elettronico del momento, che era appunto l'inizio dell'Italo Disco, no?
0: Sì. Tra
1: In
0: l'altro, sì.
1: particolare, Don't Cry Tonight è un aneddoto, perché se ti racconto com'è nata, c'è un po' da ridere, no?
0: È il bello è
1: Perché,
0: questo, eh? È come nasce.
1: cioè, appunto, suonando con l'orchestra, avevo già fatto un paio di dischi, no?
0: Sì.
1: E in quel momento ero a suonare in un locale del nord Italia, a Como, no? Che si chiamava Las Vegas, no? E il proprietario della discoteca mi chiede, dice, ma me lo fai mi fai una canzone per la discoteca, no? E io, vabbè, suonavo sabato e la domenica, lì durante la settimana mi metto le tastiere e mi viene Don't Cry Tonight uguale, identica come poi la senti nel disco, mi viene di getto, no? In un minuto mi viene fuori tutta la canzone. L'unica cosa che in un punto, dove c'è quel coro che fa oh,
0: Sì.
1: ta ra ta ta ta, e lì avevo messo Las Vegas, ta ra ta ta ta. Il giorno dopo la riascolto e dico, ma questa canzone qui, allora, intanto Las Vegas fa cagare, lo devo togliere. E poi la canzone è troppo bella, io non gliela do. Cioè, malgrado lui mi avesse promesso diversi soldi, a quel tempo mi facevano anche comodo, no?
0: Sì.
1: Però mi rendo conto che era bella e era il genere che avrei voluto fare io come artista, no? Insomma, ho avuto la prontezza di riflessi di dire no, non te la do, me la tengo per me.
0: Perché poi
1: E lì
0: spesso le cose nascono di getto, eh? Cioè le
1: è nato
0: cose.
1: Savage.
0: Sì.
1: Guarda, i successi più grossi che ho avuto negli anni
0: Sì.
1: sono quelli nati veramente in mezz'ora, no? Cioè, dove ti viene fuori tutto di getto e che non ci devi rimettere le mani nei giorni dopo,
0: Esatto.
1: lavorare, tagliare, perché quando cominci a tagliare, cucire, insomma, perdi la freschezza.
0: Esatto, il resto lo fa il pubblico e il pubblico adesso, se sei d'accordo, se la rigode, questa qua.
1: Sì.
0: Sei d'accordo?
1: Certo, Don't
0: Allora,
1: Cry Tonight.
0: ok.

0: Roberto Zanetti è in diretta, l'avete sentito, non sente quasi niente, ma adesso comunque gliela facciamo ascoltare noi. Stai arrivando tu proprio in voce, Roberto,
1: sì.
0: Con Savage. L'ascoltiamo un paio di minuti e poi torniamo in diretta con il nostro Roberto Zanetti in questo Classici alla Radio, versione autunno, dove dopo questo lungo intro che permetteva allo speaker di parlare un sacco e magari alla radio qualcuno si arrabbiava, poi arrivava però il cantato. Eccolo!

0: Beh, qua si torna giovani. Ho perso 30 anni in questo brano e sono tornato, non dico ventenne, ma trentenne, sono tornato indietro in tempi. Questo era Don't Cry Tonight, dove tra l'altro mi risulta, caro Roberto, che per Disco Ring tu facesti anche una sorta di digitalizzazione della tua immagine. Ricordo male?
1: Sì, avevo... Sì, era una cosa molto avveniristica, eh. Perché tramite un'università a Milano, no? Sì. Eravamo riusciti a prendere delle fotografie dei movimenti che facevo con le mani, sì, nelle trasmissioni, no? Erano state digitalizzate, mm-hmm, portate in un computer. A quel tempo erano quei computer con i fosfori verdi,
0: sì,
1: no?
0: Cioè il Commodore.
1: I primi computer... Sì. E in televisione portavo questo schermo, uh-huh, e mentre che cantavo faceva le stesse immagini, gli stessi movimenti, sì, che facevo io con le mani, no? Era un po' una cosa, cioè, veramente avanti.
0: Eri un precursore, tutto sommato. Ma come nasce la storia del cappello in testa?
1: Ma quella no, è stato casuale perché ovviamente quando fai una carriera, cioè quel momento lì dovevi studiarti un look, cercare, sì, di essere un po' diverso dagli altri, un po' originali, no? E quindi il cappello era un elemento, ma come l'elemento era anche il movimento delle mani, perché io essendo suonavo le tastiere, quindi stavo seduto quando cantavo e, mm-hmm, suonavo, no?
0: Sì.
1: Non ero abituato a fare il cantante solista, no? E quindi non ero neanche un ballerino, no? Per cui dovevo inventarmi qualcosa per tenere il palcoscenico e senza... Cioè, e quindi mi inventai un po' tutto questo movimento qua, che poi è stato anche copiato, cioè,
0: e funzionò.
1: Sono fortunato, funzionò, di aver lanciato un po' di moda.
0: Funzionò, tant'è vero che l'anno dopo arriva questo brano che è già in sottofondo dalla regia e si intitola Only You. Era il 1984, credo, l'anno dopo. Ne parliamo in chiusura del nostro appuntamento, però la cosa bella è di avere Roberto Zanetti con noi e rievocare questi successi che ci fanno tornare indietro, ci fanno tornare giovani. Ai classici alla radio, Only You, con noi c'è Savage.

0: Pensate che questo è lo stesso Savage che in questo secondo episodio Only You cerca di impedire un matrimonio virtuale celebrato all'interno di un computer? Cioè, cosa è successo?
1: Perché nel primo video, nel video di Don't Cry Tonight, sì. La storia era che io una ragazza chiedeva a un computer: crea un uomo per me,
0: ecco.
1: E da questo computer uscivo fuori io, no? Mm. Poi l'uomo era stato creato, però non si sa perché lei nel secondo brano, quindi in Only You, lei deve celebrare un matrimonio con un'altra persona,
0: sì.
1: Ma non vorrebbe sposarlo, no? Allora io arrivo di corsa, stacco la corrente e il computer non funziona più, quindi lei non si sposa.
0: Altro che l'intelligenza artificiale qua. Erano gli anni 80, erano gli anni 80, sì. E quando io dico che è importante che il futuro abbia una buona memoria, questi classici alla radio nascono proprio in questo senso, per stare 10 minuti assieme ad un personaggio che poi spesso e volentieri è un amico, e perché così passiamo 10 minuti bene e li facciamo passare anche agli altri, perché abbiamo raccontato in pratica due brani senza fare tanti proclami, però le curiosità che spesso e volentieri soltanto il diretto interessato può raccontare. Quindi, caro Roberto, per me è sempre un piacere essere con te, e in attesa dei prossimi progetti so che tu lavori sempre con un cane, perché il tuo studio per fortuna è sempre molto molto attivo, quindi ti auguro come sempre ogni bene, magari ci risentiamo per altri progetti.
1: D'accordo, grazie, un salutone a te e anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, grazie.
0: Ai Ciao classici alla radio, Roberto Zanetti, Savage.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Prima, questa è la prima puntata. Settimana scorsa abbiamo presentato la cosa, la novità, e questa è la novità, ecco la partenza. Non dura più quei 5 minuti come l'anno scorso, ma dura quei 7, 8, 10 minuti più, perché dentro c'è anche l'artista vero e proprio del brano, capisci? È questo il bello, e questa è la novità. BBQ Band. Per il remix, poi Brian mi ha detto in cuffia, non è l'originale, ma il remix che hanno fatto sempre la BBQ Band per i disc jockey di Surrega, per mixare cose varie. Avete da dire qualcosa a Loris Barchi, quel retino?
1: No, non dimenticare il cappotto alla fine.
0: No, ma il cappotto non ce l'ha ancora, è presto.
1: È presto per il cappotto. Cioè,
0: abbiamo ancora.
2: Lo spolverino allora?
1: Lo spolverino, questo è forte.
0: Io glielo darei spolverino, ma per pulire, vabbè, lascia perdere, guarda. È così, non ci possiamo fare assolutamente nulla. Bene, ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata di Dolce Lici. Già, già, la mahalli si lacha mahal.
1: Ma è che è diventato arabo?
2: Mashallah.
0: A sord,
2: allora, non lo sai che quello è arabo veramente, mashallah.
0: Lo so che è arabo, ma io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo, siccome che dobbiamo entrare anche in una radio degli Emirati Arabi, non è vero, ci vengono a arrestare.
1: Immagini Dolce Lici Live Abu Dhabi, ci pensi?
2: No, a Max col turbante.
0: Sì.
1: Questo è forte,
0: con gli abitoni quelli lunghi, sai, quelli.
1: Col rubino in fronte, tipo un indiano proprio.
0: No, io rubino.
2: No, quello è l'arabo, no.
0: No, okay. Io il rubino, se mai lo rivendo. Ma che stai scherzando veramente?

0: Quante volte l'ho messo in discoteca, quante volte ci siamo divertiti, quante volte abbiamo... ma su questa canzone è impossibile non divertirci, perché sono quei cavalli di battaglia che trascinano le persone dentro la pista.
1: I giovani,
2: Baltimora, Tarzan Boy, la storia della
0: la
2: musica,
0: storia della musica dance, uno dei tanti. Abbiamo sì, finito, ricordo. Abbiamo terminato Dolce Alice Live.
1: Già così.
0: Lo so. E prossimo anno facciamo una cosa, la facciamo di 18 ore, va bene?
1: Sì.
2: La maratona di New York.
0: Finisce qua Dolce Alice Live, fate bravi, un ringraziamento va a chi guida e cura la parte tecnica, che ha detto che il brano finale farà accapponare la pelle, ci credo, perché se lo dice lui ormai ha esperienza in merito. Alessandra Sassa, anche se poi in questa puntata non è andata in onda, ma è sempre lì che costruisce le sue cose. Naturalmente Gianni e Patrizia, che
2: grazie a tutti, grazie, ci risentiamo, ciao. Ragazzi,
1: ciao, alla prossima.
0: Bene, allora ciao a tutti.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

0: Wait, what? Who made who?
1: Who con Gordo per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto anche tra 23 ore e 30.

Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Non saltano una giornata, non saltano un aggiornamento, perché il broadcast è così. E allora tutti collegati anche per l'edizione weekend della RAM 7-5, la nostra trasmissione ammiraglia, quella che affronta

notevole turnaround situation che abbiamo avuto negli scorsi giorni anche al vertice della nostra graduatoria, dove però incontriamo in quest'arco settimanale i Confess con qualcosa di estrapolato da Metal Morphosis, il loro ultimo album. È il quinto solco ed è intitolato Beat of My Heart. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, a te logo da Chico Catenacci.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Don Diego ringrazia per il vostro ascolto. Dalle Isole Canarias è tutto, ciao.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ.
3: Girano i dischi di DJ Filardi.

0: Radio RTZ e la senti.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
2: la musica mixata a Radio RTZ.
3: State ascoltando Music Fantasy.
4: Ciao, sono Walter Filardi, vi presento una novità, Master Oslave by Sile Ed. Buon ascolto.